Adio Torino, in nomine Domini, Domine Cisaldi orazione meglio, Dominus Vobisco, oremus Deus versam transit creatura vista, presum legem, et unam tantium tuam, Deus omnipotentia per Christum Domino nostro, amen. Benedicta Dei potens, Pater Spiritus Sanctus, descende vos, manet sempre.

Adio cuore nostro in nomine Domini, Domine che saudio reazione meglio, Domine suo obispo, oriamo testo reversa in trance di creatura esista, prestimo legno, et volontar di un tuo, testo principia per Cristo, Domine nostro, amen. Benedicto Dini potente, Pater Spiriti e Santo, descende vos, manete sempre, amen.